Sul mio naso! Turta pasta! Così! Urrà! Orecchio! Naso rosso! Mano verde! Orecchio!

piede giallo. Questo cagnolino è andato al gatto. Pancino. Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo!